0: Yeah, I appreciate it.
1: Just down 27.
2: Tucson 21, your DR 19232,
1: 19232. Tucson 27, go ahead. Tucson 27, can you see if 2 Adam Fatal wants to come break it and respond to that 972 call?
2: 31 and out. Step 4.
3: 45,
2: 45,
1: 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45. 45, 45.